0: romantic style in the world.
1: Si no le contesto, si no le contesto.